0: sale camminando così è tagliata. We need to run, we need the wind of God. Shabba, mara no casiste. Wind of healing, wind of deliverance. Let the wind blow, Lord. Heal, deliver, save us, God.
1: Fia, vamos a San Juan, mesa. Ei, eu me nyo, me sumi dia sa. Adom fie da.

0: cammino così è tale avanti. Quindi tu ren, quindi tu win ancora. Shabbat!
1: Hey, Fia, when was Sankwa Mesa? Hey, you who mean you? Miss Media, a dumb fear.com.

0: fia. Wawa sankwa amesa. Hey, yehu minyo. Misu media sa. Hey, adomfie.com.
1: Unquiet in a cage.